Bobbina, wey, se bomba mia, wey. E gloria di Dio, si bobo cazzo, wey, e bobbina. Di Dio si va un universo de bobbina. Da un tempo nuovo, algo bom da vei sposo di Cuba, wey. Bobbina, che se ne cammina. Spera di Dio, wey, da un tempo nuovo, da un tempo nuovo, da un tempo nuovo.

vita, wey, siamo famiglia, wey, e gloria di Dio, si va cazzo, wey, siamo vita, di Dio si va un livello nuovo, siamo vita, da un tempo nuovo, algo ponta per il posto di Cuba, wey, può milagre della camminata, spera di Dio, wey, da un tempo nuovo, da un tempo nuovo, da un tempo nuovo, hey!